0: Adesso da mamma pezza creu, io so che son preziosi. Ando ci arriva a mostrare su Marte per tutta la sveina. Que sigui un cas per d'una vol dir sempre molt bé sa.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.